0: Nigama, robot sekana, mama dalata baya gidi boni, asa flop mangana salibon boni, kana namela kaya Peter, chalafase de bose matagis boni.
1: Mabe.

0: la palela masole di tshile maburuka le nareng
1: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso
2: melodi ya boiketlo le santile di khare wells d man of the match thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: Clifford Mehala.
1: Motswela FM. Ba se ya rugby e le go rampotjane ke rene re swarto. Ba bantsi ba batlo ba sa tshepo re ke maswa Afrika ba ba ka bua fela. Re a motseba rasi Erasmus e di phetogo tsa di dirile go bua gape ga se ya kolisi le gore kgona mele go bontshitse gore stopa sa di box ba tla ba bua papadi.
2: E gona go tlhiya le tota rasi Erasmus ka mokgwa ke tile stopa sa Afrika teng. No bona gore ne gona le botlhale mo bo creating ba gagwe. O bona gore tota sala pele ga motshameko o thoma ke ga a change of front row ya gagwe gore a ke a khona go thasela ka pele. Vamos kwa te kore e yo tena e fetola. Fela motshameko ga o re wa top. Nna go yo ka nna re santse re tletse gore Oxen Chair, Malcolm Max le Wilco Low ba tlo tsena. Ka ntle o tsenya ba bangwe ba ba ba tsentse ke di toy ga mmogo le Dion Fury le Ken Stena ka mo ne a se tsa supa gore dikarata tsa go ba tlo di tshameka ya.
0: Mabala a. Ke a di papadi. Le Clifford Mehala. Mo go tsorele FM.
3: E tobala FM bo shate whatsapp. Hey ya ne. Ya. Tobala FM bo shate whatsapp le bo itabisha super go sela selebelele sere ke metso tso ye ma sombe perise so ai go ikela iring ya bo tselela ke tsene chi hunadi. The host ke ngwani yana ga mathabata. Ee aowa ke moduletse motheletše ya gona molatholaganyane re tlwane ebisena ka lenaneo le go tlo fitlha ka eri ya seswai godimo ga tlhogo tša gabo rena ei dilo tše ke tša gabo rena tlhelena o ya dithaga tše tharo nkompi ile ya re kosa ya re nkompi ga semetse ya gone go ya ke metse ya botlhapa diatla.